0: Continuiamo con il topic della good life precedente, dai, ti parlo quindi di bellezza che cerchiamo ogni giorno dappertutto, ma che raramente analizziamo nel profondo. Da dove arriva questa parola? Nel mondo del latino il termine bello è in realtà il diminutivo di buono, lo sapevi? Essere belli significa essere quindi dei buoni in miniatura, qualcosa di piacevole che scalda il cuore. Per gli antichi greci però il concetto è ancora più profondo, usano una parola splendida che è kalogatia, che unisce bellezza estetica e bontà morale. In pratica non puoi essere davvero bello se non sei anche una brava persona. Presente quando diciamo sei bello dentro? Ecco, la bellezza non è un trucco o un filtro, ma una questione di proporzioni matematiche e armonia, tanto che chiamiamo l'universo cosmos, che significa letteralmente ordine, ma anche ornamento. Una curiosità affascinante, inoltre, riguarda i piccoli difetti. Pensa al celebre strabismo di Venere. Gli antichi sanno che una lieve imperfezione può rendere un volto indimenticabile, proprio perché in qualche modo rompe la monotonia di questa perfezione che poi detto tra noi neanche esiste. Quindi quando pensiamo alla bellezza ricordiamoci sempre che è un equilibrio perfetto tra l'armonia delle forme e la bontà dell'animo. È un concetto che ci invita a guardare oltre la superficie esterna, cercando appunto quel buono che ne è la vera radice. Che cosa ne pensi? Sei d'accordo con i greci e con i latini? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Terminiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft con uno dei più grandi successi di Tiziano Ferro, Sere Nere. Adesso in linea la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Fabrizio Gaias, denunciati per omissione di soccorso. I tre che erano insieme al 28enne peruviano annegato questa notte nella piscina Romano a Milano si sarebbero allontanati senza prestare aiuto all'amico di cui sapevano che non era in grado di nuotare. Il giro di escort a Milano non si è presentato dei PM il difensore dell'Inter Bastoni, che avrebbe avuto nel 2020 un rapporto a pagamento con una minorenne. Come testimone sentito oggi Calafiori, che non è indagato. La rissa a Monza lunedì mattina davanti alla stazione, finita a coltellate in corso Milano per tentato omicidio in manette un 20enne tunisino e un 30enne del Burkina Faso. 5 operai a lavoro sul tetto nonostante circa 38 gradi, il divieto regionale di operare nelle ore più calde. A Gonzaga, in provincia di Mantova, i carabinieri hanno sospeso un cantiere attivo su una villa storica. Al via domani i saldi estivi. A Milano, secondo Confcommercio, valgono 127 milioni, una spesa a famiglia da 270 euro. Wimbledon, terzo turno, in campo Sinner contro lo statunitense Brooks B, forfè di Errani e Paolini nel doppio femminile. 80 fiale di fentanyl sparite dall'ospedale israelitico di Roma, riunione d'emergenza a Palazzo Chigi e allertati NAS. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ti accolgo in un'altra ora insieme, l'ultima per questo venerdì 3 luglio, con una cosa bellissima, la notte bianca di Leno. Ti sta parlando della zona di Brescia. Domani dalle 18 fino alle prime ore del mattino, quindi fino più o meno alle 2:30 dicono del mattino, le vie e le piazze del centro storico cambieranno completamente volto per regalare a tutta la comunità una notte di pura meraviglia, di creatività, di stupore. E il filo conduttore di questa straordinaria metamorfosi sarà il tema Abissi, pensa, un vero e proprio viaggio, quindi immersivo, che guiderà il pubblico che accorrerà a Leno alla scoperta dei segreti e del fascino del mondo sottomarino. Secondo me è una cosa interessantissima. Per una notte quindi camminerai tra i palazzi di Leno e sarà come passeggiare proprio diciamo nei fondali oceanici, avvolti da un'atmosfera magica fatta di luci, immagini e profonde suggestioni visive. Secondo me c'è un lavoro alle spalle pazzesco. Quindi ti ripeto, domani 4 luglio dalle 18 fino a alle 2:30 del mattino, solo domani, nel centro storico di Leno, la notte bianca di Leno, e sarà come tuffarsi in un oceano. Bellissimo, complimenti a chi ha organizzato questa notte bianca, stupenda. Continuiamoci alla musica di Dimensione Suono Soft, primo discone davvero, tra l'altro riguarda proprio la mia adolescenza, quindi stiamo parlando di anni 90, più o meno. Don't Speak, arrivano in No Doubt. Buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Non mi riuscirà più di sognare, dopo essere stato così felice accanto a te, nella realtà.

0: Put your blame on me.
1: Rag and Bone Man con Human. Qual è la città più bella del mondo? E di classifiche ce ne sono tante, ma questa qui di cui ti parlo tra poco è stata fatta da chi ci abita e la prima in classifica ti sorprenderà.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
9: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese.

0: e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Compro orodoro.it.
3: Dimensione suono soft.